Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Cause it's the wine.

beh, facciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

saprai mai, smetterai d'essere scelta. Quando sceglierai, perché dirtelo ancora, se tanto già lo sai. Io non m'arrendo,

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

sconvolto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso di nuove sezioni, d'un rosso sfumato.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Se ci sei

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Cause it's the wine.

0: Ticket.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.